0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Mi sento.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie per averci seguito in questo sabato mattina esilarante, bello, bello pregno, bello pieno di cose belle, il meglio della Combriccola. Vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Buon weekend e a presto!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify!

0: Ma buongiorno, un minuto dopo le 10, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli alle loro spalle, le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: It's the weekend! Weekend number one.

0: le 5, addirittura le 4? Che fastidio.
1: The Weeknd.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

per periodi in realtà anche più lunghi tra di loro si ritrovano a parlare da sole, no? Magari lo facciamo mentre siamo lì presi dal lavoro oppure presi dalle pulizie. Fatto sta che se parlate da soli, ragazzi, non siete pazzi, quindi già sospiro di sollievo, possiamo tirarlo, perché appunto è la psicologia a confermare che oggi sempre più persone riescono a dialogare con se stesse ed è un comportamento assolutamente normale, in molti casi porta persino dei benefici per quanto riguarda la psiche, quindi tranquilli, sereni, se in questo momento state parlando con le vostre chiavi che avete in mano, è tutto normale. Dite anche a loro di ascoltare Miles Smith.

0: Number one.
1: Se butterò la vita nel cesso,

0: prima di addormentarci questa sera. Si chiama Amor, la voce quella di Achille Lauro, riascoltato insieme su Radio Number One. Vedi, abbiamo già una prima testimonianza. Sentiamo.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto, sempre direzione palestra.
0: Vai.
1: Allora, io parlo sì tanto da solo quando sono incazzato. Sì, parlo effettivamente da solo, lo devo ammettere. Ciao e grazie per la compagnia.
0: È assolutamente normale, a maggior ragione appunto quando magari siamo un po' neri verso altre persone, può capitare. Non parlate troppo da soli in questo frangente, ma ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend number one.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

non so cosa mettere. 3 ore davanti all'armadio a piangere disperatamente, a dire non ho nulla, non ho nulla, non ho nulla, e a parlare con i miei vestiti della serie. Secondo te dovrei indossare questa maglia oppure questo vestito? Quindi ragazzi, è così per tutti.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, riascoltata insieme su Radio Number One. Ci risentiamo tra pochissimo, pronti per tornare nel 1999 con un disco che vi farà ballare.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: un loco loco ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Noi ritorneremo tra pochissimo, voi state lì, giusto?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Ma buongiorno, un minuto e saranno le 11 qua su Radio Number One, ascoltiamo le news.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Formula 1, Gran Premio del Canada alle 18, la sprint, prima fila Mercedes, Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche della gara lunga che si corre domani allo stesso orario. Calcio dopo l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, l'ultima di Serie A, prosegue con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, Torino-Juventus-Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genova e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei playout di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto lo stesso punteggio al ritorno. I bolzanini sono salvi grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila in maglia rosa il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto, Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie. Tortona supera 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend number one.

Ale Levantidelia, improvvisamente con la voglia di ballare un tango, che poi magari non c'entra nulla, però io me lo sono immaginato così in questo momento. 11 e 4 minuti insieme con me Virginia fino alle 2 come sempre durante il weekend, sabato e domenica, anche con i vostri messaggi al 393-444-0444. In realtà ci siamo già un pochino confessati, nel senso che abbiamo raccontato di tutte quelle volte o situazioni in cui ci ritroviamo a parlare da solo. Salva anche tu oggi una persona che parla da sola. Abbiamo cercato di normalizzare questo, che ormai appunto la scienza lo dice, è del tutto normale.

vi sentite stanchi, non riuscite nemmeno a scegliere che cosa mangiare, non siete pigri, ok? Quindi anche in questo caso sospiro di sollievo, è perché non siete fatti per prendere ogni giorno così tante decisioni. Vedi, tra poco approfondiamo, prima c'è un disco, quello di Beyoncé, Single.

scegliere che cosa mangiare, devo dire che a me capita spessissimo, magari il frigorifero pieno e mi sembra di non avere mai nulla, no? E quindi cerchi di dire no vabbè non ho fame, no vabbè di qua di là di su di giù, alla fine pasticci. Ma detto ciò, fatto sta che se avete un po' questa sensazione, non siete pigri, è che non riuscite a prendere così tante decisioni nel corso della giornata. Ed è verissimo, perché noi prendiamo decisioni da quando apriamo gli occhi fino a poi appunto quando andiamo a dormire e dobbiamo richiuderli. È in realtà uno dei fenomeni più studiati, più attuali in psicologia proprio in questi ultimi anni, e il concetto è molto semplice, perché la capacità di prendere decisioni funziona un po' come un muscolo, ok? Immaginatevelo così. Più lo usi nel

vita privata. Uno degli esempi più citati in letteratura riguarda proprio i giudici e la percentuale di decisioni favorevoli nei procedimenti di libertà condizionale scende progressivamente dal 65% a quasi zero nel corso di una sessione, per poi tornare al 65% subito dopo una pausa. Quindi ragazzi, questa direi che è una delle dimostrazioni

0: Prima di fermarci per un istante, ci sono dei journalist che hanno delle cose da dirci, sentiamo.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, due. Su,
2: giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie.
5: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: delle decisioni, arriviamo a sera che non siamo più in grado neanche di distinguere, ma preferisco il pigiama con le maniche lunghe oppure il pigiama quello con le maniche corte. Il problema è che sicuramente viviamo in un'epoca in cui il numero di decisioni quotidiane tra di loro, social, acquisti online, relazioni, organizzazione della vita appunto, ha una richiesta altissima di decisioni che dobbiamo prendere e troppe opzioni a volte ci mandano in tilt. Quindi no, non siete voi indecisi, siete semplicemente umani in un mondo che vi chiede di decidere troppo spesso, ma soprattutto troppo in fretta. Vedi questa consapevolezza del sabato mattina.
1: Mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

giorno, decisioni, decisioni, decisioni, arriva sera e non è in grado di fare nient'altro. Chi scrive però? Se è un muscolo, se non lo usi, purtroppo si atrofizza e mi sembra che si sia atrofizzato a tanti là fuori. Ragazzi, mi sa che qui Mauro ha lanciato una bella frecciatina, eh? Ma ti dirò, anch'io la penso così. The Way We Touch subito.

0: Number One, prima di ritornare indietro nel tempo per l'esattezza 2001, tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi, solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi, Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: cui ci dobbiamo salutare. Invece voi rimanete pronti tutto il pomeriggio per restare qua su Radio Number One in compagnia di Alvise, e ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. Ciao ciao ciao, a domani.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, buon pranzo a tutti, quasi le 14 su Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe in programma un grande attacco all'Iran per forzare un accordo di pace, strategia che avrebbe marginalizzato il premier israeliano Netanyahu nei negoziati. In vista delle comunali 2026 nel Lazio, Fratelli d'Italia schiera i suoi big nazionali per conquistare i comuni dei Castelli Romani, dove il centro-sinistra è ancora molto forte. Si voterà il 24 e 25 maggio in 37 comuni. L'ex pilota di Formula 1 Alain Prost è stato aggredito e ferito alla testa nella sua casa in Svizzera durante una rapina in pieno giorno. I ladri, minacciando anche suo figlio, hanno svuotato un'intera cassaforte. Emerge che l'Università di Genova non aveva autorizzato l'immersione alle Maldive, in cui sono morti 5 sub, tra cui la ricercatrice Monica Montefalcone. Il marito della vittima ha espresso rabbia per la cancellazione della pagina web dedicata alla moglie. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, come ogni sabato e come ogni domenica, ben trovati da Alvise Salerno. Inizia il weekend number one in salsa pomeridiana. Un bacione e un abbraccione alla Virgi, che vi ha tenuto compagnia ovviamente fino a qualche minuto fa. Adesso è il mio turno, è il nostro turno. Fino alle 18 staremo insieme in questo 23 maggio, giornata importantissima. Tra poco però, dopo la prima canzone che ascolteremo, vi dirò subito perché. Direi però di non dare spoiler di nessun tipo e di iniziare con la musica. Tra l'altro, una canzone di un artista che abbiamo imparato ad amare, soprattutto in questi ultimi mesi, grazie alla sua partecipazione a Sanremo. Sapete chi è? È un ragazzo di Roma, è un ragazzo che per adesso si sta presentando in giacca e cravatta ai suoi concerti, è un ragazzo che avete imparato a conoscere molto bene, è Fulminacci.

Maledetto me in apertura del nostro weekend number one in salsa pomeridiana. 14:05, ben trovati da Alvise Salerno. Oggi è il 23 maggio e come ogni 23 maggio lasciate stare il fatto e mettiamo da parte che io sia palermitano di nascita, sia siciliano nel cuore, nell'anima e in ogni fibra del mio corpo, però comunque il 23 maggio di ogni anno da 34 anni a questa parte è una data importante perché si commemora purtroppo la figura di Giovanni Falcone. Dico purtroppo perché in realtà questa data non sarebbe mai dovuta esistere 34 anni fa, non ci sarebbe mai dovuto essere questo attentato che è stato fatto nei confronti del giudice Giovanni Falcone. E comunque, al di là di tutto, questa scomparsa ha aiutato la società a migliorare, a capire tante cose, e mi faceva piacere iniziare questo nostro appuntamento del weekend number one ricordando questa enorme e immensa figura che fa parte delle nostre vite, nella nostra mente almeno da 34 anni e anche di più. Quindi un ricordo molto molto accalorato nei confronti di Giovanni Falcone e gli uomini della scorta.

la prima, nata negli anni 90, quindi nel nostro decennio, lei un anno più piccola di me tra l'altro, è stata la prima degli anni 90 a ricevere una stella nella Walk of Fame, quindi auguri a Miley Cyrus per questo nuovo traguardo che ha raggiunto nella sua vita.

0: Sabrina Carpenter con Taste, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora partiamo dalla A27 Mestre Belluno, dove in questo momento ci sono delle code a causa di un veicolo in avaria tra Treviso Nord e Venezia Belluno in direzione della stessa Belluno. Poi ci spostiamo sulla A14, dove c'è stato un incidente tra Pescara Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A12 Genova Rosignano, code allo svincolo di Rapallo venendo da Genova, quindi sulla A12 in questo momento la situazione non è proprio delle più rose, così come non si vive una bella situazione sulla A9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra Como Monti Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lainate, e tra l'altro questo è un traffico molto molto congestionato in questa fase. Sulla A14 code tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, non soltanto perché sempre sulla A14 le code sono allo svincolo di Pesaro Urbino. Andiamo avanti con la A22, dove il traffico è tra Bolzano Sud, superstrada Merano Bolzano e Affi Lago di Garda Sud in direzione Modena. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A52, la tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo della SS36 del Lago di Como, Lecco Monza, per andare verso la A8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Abbiamo semplicemente scavato la superficie di questo nostro appuntamento, di questo nostro weekend number one pomeridiano. Adesso però continuiamo, e continuiamo con due grandi superstar. Tiziano Ferro, Giorgia, superstar per l'appunto.

Tiziano Ferro, Giorgia con Superstar su Radio Number One alle 14:29, sabato 23 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Dato che abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, io vi rendo edotti, perché magari non lo sapevate, non seguite giornalmente quelli che sono gli aggiornamenti dal mondo della musica. Ecco, Tiziano Ferro ha pubblicato la nuova versione del suo album che si chiama Sono un Grande, che è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso e che si è fatto ascoltare nel corso di questi ultimi mesi. Sono arrivate queste nuove canzoni, tra cui anche questa con Giorgia. Ci sono delle collaborazioni con Dito nella Piaga, con Lazza, con Shiva, per insomma prendere anche un pubblico più giovane, e sono delle canzoni che completano perfettamente Sono un Grande, che per l'appunto abbiamo sentito già da qualche mese a questa parte. Quindi, se vi posso dare un consiglio, voi date un ascolto a questa nuova versione dell'album di Tiziano Ferro, perché non ve ne pentirete. Ci sono poi tra l'altro due canzoni storiche che vengono riprese, che sono Perdono e Perverso. Le due canzoni con la X, Perdono è stata fatta con Lazza, mentre invece Perverso con Dito nella Piaga, e soprattutto Perverso, il testo, un bijou, andate ad ascoltare.

discorso, dato che oggi è sabato, ragazzi, capiterà spesso di parlare anche di nuove uscite discografiche, se ne abbiamo la possibilità. In questo caso sì, perché Olivia Rodrigo si sta avvicinando sempre di più alla pubblicazione del suo nuovo album, un grande talento di livello internazionale che tornerà in Italia anche nel 2027 con due concerti proprio qui nella zona milanese, e di conseguenza c'è tanta curiosità di sentire il suo nuovo album, questo suo album che non si sa ancora che tipo di sonorità possa prendere. Queste che avete sentito adesso sono delle sonorità un po' più pop rispetto a quelle a cui ci ha abituato con i primi due album, che erano più punk per certi versi. Quindi vediamo qual è la nuova direzione. A proposito di Olivia Rodrigo, ha pubblicato un nuovo brano proprio ieri, quindi andate ad ascoltare anche in questo caso. Adesso i Temper City, Self Aware.

0: Le 14:40 precise scattate proprio in questo istante anche i Temper CD con la loro Self-Aware.
1: Weekend number one.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

Su questa canzone se ne è detto e se ne è scritto in tutte le salse negli ultimi 30 anni, giustamente direi anche. Il successo di Take That è stato veramente inconcepibile per certi versi, ma ovviamente quando dico inconcepibile lo dico in senso positivo. La cosa che si riscontra è che alla fine la storia si ripete nel mondo della musica, perché per esempio noi a quei tempi abbiamo avuto i Take That ancora prima, negli anni 60, giusto per fare un altro esempio storico, c'erano i Beatles e i Rolling Stones, e quindi le generazioni giovani amavano quei due gruppi. Oggi per esempio ci sono i BTS, qualche anno fa i One Direction, cioè ci sono sempre state quelle band che a rotazione sono sempre andate prima in classifica, e nel caso dei Take That con Back for Good hanno avuto questo successo in tutto il mondo, e di conseguenza sono riusciti anche ad arrivare al numero uno in America, negli Stati Uniti, proprio con questo singolo, e da lì è iniziata la loro epopea. Chi ha fatto vedere tutto il proprio talento invece in Italia proprio qualche ora fa, ieri sera, è stata Olivia Dean, che si è esibita anche con questa canzone, So Easy to Fall in Love.

0: in salsa pomeridiana, grazie a tutti, grazie davvero a tutti da parte di Alvise Salerno. È stato un piacere tenervi compagnia nel corso di queste ultime 4 ore. Adesso però è arrivato il momento di lasciare il timone di comando a Stefano Federici con la sua Play One. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio, Radio Number One, ve lo ricordo sempre, dalle 14 alle 18. Ragazzi, un buon sabato sera. A domani, ciao ciao!
1: The Weeknd!
2: La musica che cerchi è qui!

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
0: Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, benvenuti su Radio Number One, bentornati e bentornate nella Play One, sabato 23 maggio 2026, tre ore ricche di musica con le 40 più trasmesse della settimana, con una nuova numero uno, signori. Attenzione, qualcosa è cambiato in quota, ma anche sotto è cambiato qualcosa, perché avremo 6 uscite che lasceranno il posto matematicamente a 6 nuove entrate che scopriremo tra pochissimo qui su Radio Number One. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in questo nuovo appuntamento Play One, anche con le canzoni che puntano ad entrare magari la settimana prossima a farne parte. Tra quelle consigliate oggi dai nostri programmatori, Getaway di Kungs.

Getaway è il titolo della nuova del DJ francese Valentin Brunel da Tolone, classe 96, conosciuto con il suo nome d'arte Kungs, che in questo progetto non è solo perché è con Boys Noise, pseudonimo di Alexander Rida da Amburgo, altro DJ producer ma più grande di Kungs, classe 1982. Canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. Era Getaway. Ce n'è un'altra da ascoltare, è Pieces, la nuova di The Kid Laroi.

i pezzi che spesso raccogliamo di noi stessi quando abbiamo dormito poco. The Kid Laroi ci ha cantato questa canzone intitolata Pieces. Lui è Charlton Kenneth Jeffrey Howard, nato a Sydney nell'agosto 2003, un cantautore, rapper e produttore discografico australiano, e questa che abbiamo appena ascoltato è la sua canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One, come questa.

Canzone che i nostri programmatori hanno ascoltato più volte e alle loro orecchie di certo non è passata inosservata, tant'è che è lì lì per entrare a far parte della nostra classifica ufficiale. Pronta con la numero 40, in discesa dalla 36, Where is my husband? Ray.

Lo sto cercando da mesi e mesi, non l'ha ancora trovato marito. Ray, numero 40, meno 4 rispetto alla settimana scorsa. Where is my husband? Ad aprire la Play One di sabato 23 maggio 2026 qui su Radio Number One. Alla 39, un altro pezzo che perde 4 posti come Ray, anche Soleroy, giovanissimo artista svizzero, il remix di Rivaz, la sua canzone Call It.

0: Resiste al numero 39 la canzone del giovanissimo Sole Roy, che narra di una storia d'amore giovanile finita troppo presto. Il remix è quello di Rivaz, il pezzo è Call It, è la numero 39 della Play One, canzone che perde 4 posti rispetto a sabato scorso. Piccolo break, tra pochissimo alla 38 la prima nuova entrata.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: 1.
1: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number 1, come ogni sabato sera, ci sono le 40 più trasmesse della settimana. Tempo di suonarvi la prima delle 6 nuove entrate alla 38, Elisa con Amore è.

tornata Elisa, questo è il suo nuovo progetto intitolato Amore Ella numero 38, la prima delle sei nuove entrate. E alla 37 in discesa con Man in Me c'è Benson Boone.

Man in Me, il titolo della nuova di Benson Boone, canzone che perde due posti, scivola alla numero 37 nella classifica di Radio Number One. Benvenuti in questo nuovo appuntamento Play One, è arrivato il momento di scoprire quale artista si piazza alla numero 36 delle 40 più trasmesse della settimana. Con The Best c'è Conan Gray.

In discesa alla 36 la canzone del cantante ed ex youtuber statunitense Conan Gray, appena sentita qui su Radio Number One, era The Best. La Play One continua e alla 35 risalgono Gordo e Reinier Zonnevold con una delle canzoni più cantate nei club, soprattutto dai giovani, Loco Loco.

Loco Loco, un pochito di musica latina all'interno della nostra classifica ufficiale con Gordo e Rainier Zonnewald. Ce la siamo cantata tutta dall'inizio alla fine, pezzo che risale, guadagna 5 posti alla numero 35 della Play One. Alla 34, Hunter X, Golden.

0: Golden ed è la canzone di Hunter X, la numero 34 in salita dalla 37, guadagna 3 posti, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo alla 33 della Play One sentiremo insieme a voi la seconda nuova entrata.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi? E se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, la Play One, la nostra classifica con i 40 pezzi più trasmessi dalla vostra radio preferita durante la settimana, ed è tempo di ascoltare insieme a voi la seconda nuova entrata direttamente alla 33 della nostra classifica. C'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

6 nuove entrate, questa è la seconda, direttamente alla 33 della Play One, Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Alla 33 c'era la settimana scorsa, guadagno un posto, e adesso alla 32 Mick con Fablues.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Una delle tante canzoni che sicuramente ci accompagnerà fino all'inizio dell'estate 2026 è questa di Mick, che risale alla 32 della Play One, era Fabulous. E alla 31 la terza nuova entrata con il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, la loro nuova canzone Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa lo sento, è il titolo della nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, direttamente alla 31 della Play One, era la terza nuova entrata. E adesso c'è subito la quarta, il ritorno di Gaia con Bossa Nostra.

ricordi sono quelli di Blanco ed Elisa, canzone che precipita dalla 9 alla numero 17 nella nostra classifica. E alla 16 con Bring Your Love ci sono Sabrina Carpenter e Madonna. Sabrina.

0: something I want to talk about.
1: Esperienza, bravura, eleganza, c'è tutto in questo progetto di Sabrina Carpenter e Madonna, appena sentito qui su Radio Number One all'interno della Play One, le 40 più trasmesse della settimana. Era Bring Your Love in discesa, perde un posto questa canzone oggi alla 16 della nostra classifica.
2: Play One,
3: i brani più trasmessi della settimana.
2: Play One Story.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Volevo capire la nuova di Madame e Marrakesh apre il sipario alla nostra terza ora insieme. Ripartiamo dalla numero 15 delle 40 più trasmesse della settimana con Volevo capire, che rispetto a 7 giorni fa perde 12 posizioni. Sale alla numero 14 invece, ne guadagna 7 di posti, la canzone di Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait.

I Can Wait, la nuova di Bob Sinclair, cantata dalla canadese Kaisa, è la numero 14 della nostra classifica ufficiale, pezzo che guadagna 7 posti rispetto alla scorsa Play One. E adesso la numero 13 della nostra classifica, una canzone in discesa, quella di Fulminacci, meno 2 rispetto a sabato scorso per Maledetto Me.

Maledetto me, la nuova di Fulminacci in discesa, la numero 13 delle 40 più trasmesse della settimana dalla vostra radio preferita che ogni sabato a quest'ora ospita la Play One. Numero 12, canzone estiva, Annalisa.

la canzone estiva e speriamo arrivi presto l'estate 2026. Questa è la nuova di Annalisa, la numero 12 della Play One. Alla 11 un pezzo che guadagna 6 posti rispetto a sabato scorso è quello di Olivia Dean, intitolato So Easy to Fall in Love.

0: So easy to fall in love, una voce sexy, quella di Olivia Dean, più 6 rispetto a sabato scorso, era la numero 11 della Play One. Piccolo break e tra pochissimo insieme a voi apriremo la top 10, ripartiremo da Taylor Swift alla 10.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.
2: Bentornati nella classifica di Radio Number One. Come ogni sabato a quest'ora vi suoniamo le 40 più trasmesse della settimana. Apriamo la top 10 insieme a voi. Ripartiamo da Taylor Swift per l'ennesima volta in salita, la sua canzone intitolata Hoplite.

per due volte in periodi diversi sul gradino più alto del podio, poi in discesa, adesso in salita, riguadagna 14 posizioni Taylor Swift, dalla 24 passa alla numero 10 della Play One, pezzo che ha aperto la top 10, era Hope Light. Alla 9 un altro pezzo in salita, più 7 per Lady Gaga e Dutchie con Runaway.

Tacco 12 e in passerella con Lady Gaga e Daci, un grande successo che arriva direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, oggi alla numero 9 Runway. Alla 8 la ex numero 1 della settimana scorsa, Al mio paese di Serena Brancale, Delia e Levante.

Al mio paese è il titolo della nuova di Levante, Delia e Serena Brancale, ex numero 1 meno 7 in discesa, la numero 8 delle 40 più suonate da Radio Number One questa settimana. E adesso la 7 con un altro pezzo in salita, è quello di Olivia Rodrigo dalla 18, Drop Dead.

0: la meravigliosa Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone intitolata Drop Dead, appena sentita qui su Radio Number One, la numero 7 guadagna 11 posti Olivia Rodrigo con questa canzone. E alla 6 in salita Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: io, ma sono matta.
1: Tutto ciò che infastidisce lei, dito nella piaga con questa canzone intitolata Che fastidio, in salita alla numero 6 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo alla numero 5, un'altra ex numero 1 di qualche tempo fa, Samurai J con Ossessione.
2: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati e bentornate nella Play One, la classifica di Radio Number One. Ci restano 5 canzoni da ascoltare. La top 5 si apre con una ex numero 1. 3 settimane fa era sul gradino più alto del podio questa canzone di Samurai J, Ossessione numero 5.

0: L'ossessione di Samurai J qualche tempo fa sul gradino più alto del podio, poi scesa alla 8, oggi risalita alla numero 5 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla 4 fa un salto in avanti pazzesco, Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: 15 posizioni guadagnate rispetto a sabato scorso per Superstar, la nuova di Tiziano Ferro e Giorgia, oggi alla 4 della Play One. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio con Paola Iezzi in salita alla 3, stessa direzione.
1: Come

Altra candidata ad essere forse la settimana prossima la numero uno della Play One? Lo scopriremo solamente ascoltando. Il titolo e stessa direzione ce l'ha cantata Paola Iezzi più 3 rispetto a 7 giorni fa per questa canzone oggi sul gradino più basso del podio. E adesso la 2, altro pezzo in salita, più 12 per Alex Warren, Fever Dream.

Fever Dream è il titolo della nuova canzone che ci ha cantato Alex Warren, più 12 rispetto alla settimana scorsa, era la numero 2 della nostra classifica. E alla 1 American Girls, Harry Styles.

0: Harry Styles ce l'ha fatta, finalmente è salito sul gradino più alto del podio con la sua nuova canzone intitolata American Girls, pezzo che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Play One, con le 40 più trasmesse della settimana. È tutto anche per questo sabato sera, vi auguro una buona domenica, la Play One tornerà sabato prossimo su Radio Number One a partire dalle ore 18. Da Stefano Federici un abbraccione, buona domenica!
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.